se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un team.